0: Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo, tanto noi siamo amici.
0: Yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Deutschlands Main Stage.
3: Absolut German.